0: Radio Cristal, la radio au cœur des Vosges.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai?